0: América, América, América, cosa sarà la America? Allora è il programma di un coi, Marao e sue tradizioni italiane, il giorno 5 di settembre del 2026. Primo programma allora del nono mese dell'anno. Abbraccio a tutti, allora che si pigli casa con pace, amore e tanta allegrezza. Ora è il nostro desidero. E qua un coi siamo mi, la Giulia, nostra regina della festa italiana, un abbraccio un grande a ella, sulla tecnica e Santinon. E a Lurdinha è mia qua perché è andata a tirare su un poco la meda anemica, meda magretta, e allora fa gli anni un po', allora per quello che andava a Caxias darsi una pelisciata. Sì.
1: Per favore, dico sempre per favore, niente. Sì. Teme ben vanti che si casa, con caro arrivare fin casa vostra. Mi sono medo grippà, medo danificà, perché un poco per tutto. Ma ancora ho la onra di arrivare a casa vostra a contarvi varie storie e dire che stiamo bene. Non siamo mica disastrati ancora, siamo ancora in gamba.
0: Quanti anni che manca lo per cento a te?
1: Mi ti ho detto che manca 21 anni per cento.
0: 21 anni? È una bella età, né?
1: Una bella età.
0: Beh, 21 anni.
1: Con che no, 98
0: chili.
1: 9
0: chili.
1: No, anni. No, 79.
0: Ah, che ho visto.
1: No, ti Dio ti dà intorno, né?
0: Porco
1: ma per te è ancora lavoro.
0: Bellezza.
1: Che ho lavorato te a meccanica 50 anni. E voglio fare un abbraccio a Marudin.
0: Edoardo.
1: Edoardo, che
0: sì,
1: nome?
0: Quel del ristorante?
1: Isso.
0: Edoardo Marudin.
1: Che l'ha visto visitarmi là.
0: Gente buonissima. Sì.
1: Gente buonissima e Juvenal Maroni. Che le è un piacere di prosiare sì. Con la sua famiglia, con lui, con tutti insieme i motoristi, no, so i motoristi, i coloni anche.
0: Sì, gente soferi, agricoltori.
1: Quando sì. Che Corea sempre sta ai serviti del buon sì. E meglio. Siamo ancora compagni.
0: Juvenal Stiani in Driol stia qua a rua lì davanti i frati in banda Minella.
1: E lei sta lassù che va a banda a Villa Borgia lassù. Là ben in cima. Ti sai onde che sta Ivo Beber?
0: Sì, so.
1: Una versão a Ivo Beber, a Perin che è lì da rente.
0: Sì,
1: la mafia è tutta lì da rente.
0: Ma piantata lì, e lì, sì, lì che sei sì. Meglio.
1: In meglio, in meglio.
0: Sei meglio.
1: Sì, perché no. Pedro e tutti per fuori.
0: Bellezza.
1: Un abbraccio a loro, sì. Di dire che in cui siamo qua il mese di settembre 5, perché di dire mezzo anno l'endà.
0: Ma di più, caro.
1: E non siamo mia di far niente. Il bello è che non siamo mia compensai per soldi non anche che ne avemo. Non siamo mia buoni brusali.
0: Sì, sì.
1: Pure moede.
0: pure un reale di 50 centavi.
1: Allora qui lì stai il sabato retrasato. Non anche siamo mica di fare il programma. Non abbiamo mica più tempo di annunciare sì. Alla turma.
0: Beh. Allora cominciamo con la musica.
1: E poi cominciamo con la musica.
0: Sì,
1: certo.
0: Allora. Coral Allegrezza Francescana viene a cantare qua sul programma di un coi che va a essere presentata per Ademare Santinão. Allora la Val Sugana e quando le rose bianche. Allora che le offriamo che la turma lì che parla, Edoardo Marudin, Ivo Beber, Juvenal Maroni.
1: Maroni.
0: No, Juvenal.
1: Juvenal Maroni.
0: Maroni,
1: il più fratello di Piero Maroni.
0: Sì, proprio.
1: Che era gerente della
0: Imperia. Mi ricordate Piero. Sì.
1: Come?
0: Piero Maroni, mi ricordate Piero Maroni.
1: Sì.
0: In memoria, Piero Maroni.
1: Sì, bello sì, tempo.
0: Tanti anni. Ma aveva un revolver. Aveva un revolver.
1: Ma in cui non parla più di revolver.
0: Sì, sì, sì.
1: Parla solo da pistola.
0: Bellezza, allora ascoltiamo le due canzoni. Abbracciamo a tutti gli altri.

0: A Rádio Alvorada 107.7 FM, com a apresentação do programa Amaral e Sui Tradizione Italiana, o programa de Tutti Sabe. Um abraço grande a todos os nossos cari ascoltanti. Comecemos com a propaganda subito, que agora fizemos le propaganda dos nossos patrocinadores do programa de Tutti Sabe. Agora que é supermercado Passa Lá, o mercado que tem tudo o que ocorre para fazer o rancho completo, desde generi alimentícios, enlatados, frutti, verdure. Padaria col pan caldetto fatto solo ora, solo a sogo e l'ora le meglio carne. De conferir lì che l'ora lì sulla rua Primo de Maio, città de Marau. Ora qua le offerte del supermercato passa là de un coi. Ora qua. E anche l'ora viene insieme il feriadon. Carne bovina, filè, con osso, cortes passa là, 41,99 al chilo. Carne suína, pernil, cortes, passalá, R$ 9,99 al quilo. Linguiça suína, par churrasco, sadia, pacote de 700 gramas, R$ 13,99. Riso Blueville, o arroz, tipo 1, pacote de 5 quilos, lora tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 16,49. Zucchero Cristal, Alto Alegre, pacote de 2 quili, R$ 5,99. Cerveja Brahma ou La Birra, 473 ml, R$ 3,99. Massimo 5 fardi par CPF. Tutti questi prodotti e quei che se soci sul clube del Passalà. Offerte di frutti: mamão formosa, R$ 7,99 al chilo, patatine inglesa, allora le rosse e bianche, le corde rosa, mia vera, rosa, R$ 4,99 al chilo. Massan Fuji Extra, R$ 5,99 al chilo. Bergamota Montenegrina, R$ 3,19 al chilo. Carote, senore, R$ 4,99 al chilo. E succhette, allora la bovrina, R$ 4,49 al chilo. Tutti quei che fa parte del club, anche il desconto lì, allora sul supermercato passa là, approfitti a comprare, che è il feriadon di questo finale di settimana. Super passa là, prazer in attendere voi. Allora, già sa qual è il recado. Camera, dottor Marcio Mesomio, allora ortopedista, traumatologista e adesso con la specialità in operazione dei denoci. L'attende sull'ospedale Cristo Redentore, allora fa le operazioni. E le consulte le sono al MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento della settimana. Lunedì e mercoledì l'attende della mattina al mezzogiorno, dopo e venerdì l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati con l'agendamento al 3342 9426 9400. Liga lá e parlare com a secretária, a equipe de sobreaviso e sempre o dottor Márcio, o dottor Lucas ou o dottor Giulio, sempre pronti para atender a magagna de cada uno. Camera Trattori, la revenda de trattori, safe, implementi, novi e seminovi, allora la vende la truca e anche la chapa in consignação, la ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. E adesso allora, ritornando con officina meccanica, allora, con la agromeccanica Pradella, sulla camera trattori, allora, lavoro di meccanica in generale, per tutte le marche dei trattori, revisione dei trattori, riforma dei motori e riforma in generale dei trattori, tutte le marche. Allora, ecco, Gian Pradella, sulla agromeccanica Pradella, sulla camera trattori. Allora, la camera trattori, la vende, la truca, la chapa in consignazione, la ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e buoni prezzi della regione. Conferir, la se firma conveniata col Banco del Brasil, col Sicredi e la se rappresentante della recapadora di Penai Boa Vista, la Industrial Becker, allora offrendo le rossadere di 1,80 m di corte, granellere allora di tutte le marche, ma specialmente la Becker, allora che è di 10.000 litri, di 15.000 litri, di 20.000 litri, allora quer dizer, tanti modelli di queste granelere per grani, allora soja, formento, milho e così via. Industriale in Comagri, allora anche quella la ga distributore di adubo organico liquido, a pronta entrega di 4.000 litri, un misturatore di ração di 500 kg e anche distributore di urea. Industrial JF, la Camarguense, la Industrial Marquesan Tatuco, i perfuratori del solo e anche i distributori di cama di aviario e calcario con la stella di 80 cm per meio fa la distribuzione di prodotti. La Decomaco, i rasciatori di legna, elettrici e anche apparati sul comando del trattore, ricarcabine per tutte le marche dei trattori e safe, i pulverizzatori nuovi Aghia. Questi sono i prodotti che la Camera Trattori la rappresenta. 3342-4778 è il telefono della Camera Trattori qua di Marau. Santinão.
1: Chi te lo conosci bene? Osmar, quello di Agrupa del
2: Rio Marau. L'altro dia era di andare a lavorare, sì. Era di venire il dottor con la sua parona.
0: Sì.
2: Dopo vuoi parlare con lui e dice che le sta una cirurgia, no, una consulta agradabile perché quel che pensava che l'era non le mie, niente. Lei è fuori di posizione, la dita malattia, e la donna la sta bene.
0: Che bellezza.
2: E allora che Dio che dia forza a lui, a ella e tutti insieme. Le Osmar, che chiama Osmar.
0: Ma di non la gruta del Rio Marau.
2: Isso, lei è di stare là da Rente Sela. Un abbraccio al Sela.
0: Via proprio, un abbraccio grande al Sela. Là,
2: al Sela, sì. Non è mia adesso neanche considerare positivo. Lei è ancora falso.
0: È un Sela falso.
2: Falso.
0: Non
2: è mia positivo.
0: È falso.
2: Beh, un abbraccio al Sela. Sì. E un'altra turma che mi gosta sempre una considerazione grande, è la turma del 24.
0: Ah, la che sei.
2: Ai Bolis, a Malacarne,
0: sì,
2: che sei Segat,
0: sì, sì. John Segat.
2: John.
0: Sì, Johnzinho.
2: Né? Sì. E altri che là intorno se ricorda
0: più. Anche una muccia dei Bolis.
2: Esattamente. Che... E allora un abbraccio a 24, a 23 e a 25.
0: Bellezza.
2: Che stai uniti con la turma lì. È sì. A gruta del Rio Marau anche.
0: E fa parte, sì. Perché il Rio da Schiena di gruta del Rio Marau,
2: che
0: tutte
2: che la parte qual era per averla fatta sabato, sì. Retrasata.
0: Ma che era il sorteio.
2: Non era massa. E che sì. Ancora Marodin, sì. E Juvenal Maroni.
0: Sì. Né?
2: Braccio. Vitorino Tognal, Jader e Josi, che lei sempre deu convidarmi per andare do e mi temeno do qualche dì insieme.
0: Demo, perché no?
2: Dito, sì. Non stiamo mia a fare niente di ben mal, ma femo di buon gusto. Che venga do insieme che femo.
0: Allora, perché no? Demo catalisi che le belle parlare con le persone che se amici e che dà la preferenza di. E stare insieme con anche il programma
2: insieme,
0: italiano, mia vera.
2: E c'è un tatin là che è giocatore del 37.
0: All'esguelto.
2: Che per favore, il merito di tanto.
0: Bellezza.
2: Un altro che le di ascoltarmi nel sì. Tio cognose, le Ari Bianchini. O Bianchini.
0: Ah, sì, sì, Ari Bianchini.
2: Bianchini, là sì. Di sì. Santa
0: Barbara. Parlando di Santa Barbara, con un omaggio speciale, guarda qua. Donna Valeria Timbola Pessini, io farò 81 anni il giorno 9 di questo mese. Allora, Donna Valeria, un grande abbraccio, una persona che vi voglio gran tanto bene. Canto insieme con il vostro figlio Valeriano Ani, che è il nostro del naipe, considerare la voce base dei tenori. Allora, alla Vera Marca, la siete stati insieme con la mamma, al Valeriano, allora, al Volmar, e allora il Volmir e Valdesir, allora i fiori, e la Vanisse e la Valdirene, e i Dendri, Lenore e i Netti, la siete stati a Santa Barbara, allora e la siete... La famiglia Timbola, fiola del Pore Orlando Timbola, in memoria, mia vera. Allora, salute, felicità, tanti anni di vita. E il suo uomo, allora, era Pessin, veniva a suonare gaita là com Minella.
2: Sì, gaitero.
0: Proprio, te ricordi?
2: Sì, la do Santa Barbara, non siamo andati a giocare le bocce, tante delle volte la do. Sì. Una volta siamo arrivati la do, non andava per giocare perché era, che aveva piovesto massa in muccia, su sassi in mezzo a cancia, tutto. Sì. Non gada per fare il torneo, come diceva.
0: Che tu visto.
2: Ma la Santa Barbara, che sei sta la fisioterapeuta, che se l'era di stare là, non so se l'è ancora.
0: Sì.
2: La è Roa.
0: Ah, sì, la è Roa. No, no, no, se mi è stata Santa Barbara.
2: No, ma
0: l'è a Viado Pardo.
2: L'è di stare là, da natural, ha detto.
0: No, di Viado Pardo.
2: Era? Ah,
0: sì, te lo dico, se Fiola De Angelo, Roa, fisioterapeuta.
2: Sì,
0: sì, che è stata di Urtaquari.
2: Lei andò per andare a registrare la Fiola e la ha messo il nome Padroera.
0: Sì.
2: Perché
0: sì.
2: Non si mi ha ricordato, sì, la parecida voleva dire. Nostra Signora, lei è milagrosa, che ha detto, lei è Padroera. Il registro è stato come Padroera.
0: Bellissima. Allora un abbraccio grande là a famiglia Timbula Pisini. E domani c'è un costellone grande là, festeggiando gli anni della mamma là. Ma che bellezza, no? Che bello i fiori da festeggiare gli anni
2: Santa
0: sempre
2: Barbara
0: con la mamma. Sì, sì. E anche a Oralino Bordin e la Rosa Quevedo Bordin, 59 anni di maridaggio il giorno primo di sto mese. Allora i fiori il Vanderlei e la Celia e i neti allora Anderson, e, no, sì, i fiori Vanderlei, Celia e Anderson, i neti Enrique e Eduarda. Allora un abbraccio grande a Oralino Bordin e Rosa, che vedo che deve stare lì entre mezzo alla Poscia e San Caetano.
2: Per te di dire che l'è una pegadinha, va a conferire prima, dopo di averla contata.
0: Sì.
2: Mi ha mandato dare un grande abbraccio all'Alemão,
0: sì,
2: al Neio,
0: sì,
2: a Sabino e a Santinão.
0: Che bellezza!
2: Perché che sobrasso anche i quattro lì, sì, della turma.
0: Allora ascoltiamo,
2: per favore.
0: Sì, ascoltiamo le altre due canzoni del coral, Il Capitano della Compagnia e O Angiolina, allora che lo offriamo a quella che si deve fare gli anni, all'ordine di fare
2: 90?
0: No, 83 anni un coi.
2: Ma le 15 anni che le dirò con gli 83.
0: Ma caro de Dio, che manca pochi per cento ormai. Che manca pochi per cento.
2: Ma finale l'ordine.
0: Sì.
2: Non sta da che Dio è frotto.
0: Salute, felicità, tanti anni di vita. Ecco. E la sé a Cascias.
2: Cascia.
0: Che era da dare una pilisciata che era poco mangiare a casa. Del Simar che sta a me a portare né tanto.
2: Non te do vedo prossimo.
0: E lo è scappata via Cascias per pilisciarsi su un poco. E attaccare l'anemia.
2: Che il dì che era come la doca era andata a un velorio, non so onde, l'altro cimitero. Sono andato dentro per da drio di cimitero. Cioè, quando l'è arrivata là, la mia camionetta è alta, c'è una gatta tropicale andava via te a cerca. Ha godito me l'urdina quando era di andare dentro, torna in un drio, resta lì. Per favore, gente, l'ha detto, per favore. No, mi sono mia di giudiarti, sono Dio sol tirarti intorno. Vai, vai, torna in drio.
0: Il capitano della compagnia è Angiolin, Corallo Angiolina, o bella Angiolina. Allora, Corallo Allegrezza Francescana. Ascoltiamo.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma che tutti sabi Marau e sue tradizioni italiane, l'ora della una alle tre, con cui presentare Parà de Mar e l'Urdin, Santinon, l'Urdin è a spasso. Ora di fare tá de anos novo un coi. Para qua, grande abbraccio alla Fernanda Donzelli Ávila. Ela ha scritto qua sul celular: estou indo pro Rancho Ávila para mais uma festa e ouvindo vocês. Toca la Verdinela. Me lembro dos filós de Cachoeirão do meu avô, Francisco Donzelli, que gostava de cantar essa música. Fernanda, de qua un pochettino allora suonemo la tua domanda. Grazie per essere insieme con noi anche a te e un abbraccio grande lì a la Fernanda e il suo parò lì, allora che è del Rancho Ávila, qua che va a Vila Maria lì, un poco avanti della Cantina Bianchi, una grande e bella casa di feste, un posto così da meraviglioso. Allora un abbraccio grande a te e anche allora al tuo parò, che ha detto che devo fare un'altra festa. La Fernanda lavorava al Banco del Brasil, sì, e allora adesso sono quei che paroni del suo tocco di stabilimento. Ecco, bravi. A quelli della Cantina Bianchi, anche un abbraccio grande là del Vignaio de Ua. Là.
1: Ma quando la storia mi è il tempo di dire quando si era giovani.
0: Sì.
1: Non so se la contiamo adesso o dopo.
0: Contela adesso.
1: E allora che il casal di dire era un toso e una tosa,
0: sì,
1: e si chiama Maridai. E allora sì, i caffè, come che si dice che la persona lì, un sì, tocco di terra, come che si dice, là,
0: sì,
1: che era suo.
0: Sì.
1: Nessunica mi scesto là, e allora andai fuori da quel posto là.
0: Sì.
1: E allora andai. 50 anni di Maridai, la donna che ha detto al suo parò,
0: sì,
1: che era il suo uomo, sposo, come diceva,

0: Hai gădit unde mulată a noastră casa vecea? Recordarse quando nu antisemo maridai?
1: Ora comenta ciò che bel, che bella festa.
0: Hai gădit lu quando andemo? Ma il di che ti ti che è a disposizione, sì. Perché mi non fa un mio progetto avanti sì. Di sapere il tuo sì. Sistema.
1: Tu pensare.
0: Hai gădit settimana che viene non antindemo?
1: Sì.
0: E arrivate a porta, te sei della scala per andare su, che era te, 3 degrai.
1: Sì.
0: E la che ha detto, te ricordi ti cosa che ti hai fatto avanti in Arzù?
1: I 3 scalini.
0: I 3 scalini.
1: Sì.
0: Ti te mi hai accompagnato fin in cima del soaio.
1: Sì.
0: E dopo ti sei fermato all'ultimo scalino.
1: Sì.
0: E là mi ti ho detto a te, ti abbracciami, né?
1: Sì.
0: Ben basso.
1: Sì.
0: Te sei con le mani
1: sì.
0: Per d'adrio.
1: Sì.
0: E dopo, sera e oggi, vien su, perché loro te resti a par di me,
1: sì.
0: E portami fin in cucina.
1: Porca menta, che bellezza ciò.
0: Ciò. Era a aver fuoco in piazza il fuoco.
1: Sì.
0: Ciò, e lui lo ha abbracciato, e sì. Gasserai oggi.
1: Sì.
0: E le andà a palpon, come diceva
1: sì.
0: La
1: sì, nonna. Sì, il palpon proprio.
0: E quando le arriva là, del fuoco,
1: sì.
0: E l'ha detto, vecchio, querido, a con calor per sotto che son Dio brusarmi.
1: Sì.
0: Ciò, se ho tanti anni sì. Che non sì. Si
1: sì.
0: Incontrava sì. Pilga, ha detto sì. Giacomino. Ha detto, verdi oggi, che mi sì. Son Dio c'ha par fuoco. Quando ha verdi oggi, che detto, claro, ti senti brusarti, ti sei in cima al fuoco. Calcolo col fuoco in pia 50 anni vecchi in drio
1: Gabruzà Casarola
0: Casarola si chiama lo che per il sal
1: com'è?
0: La Casarola si chiama la Casarola le per il sal se sei una volta che era la Casarola sì. Per mettere il sal dentro
1: sì che sarà quella
0: che ma... Vuol sal che vuol sal quando manca sal tutto lo latte a Casarola
1: anche. E che c'è anche la pignatella più piccola e che c'è anche la casarola.
0: La casarola.
1: Sì, casarola.
0: Nell'altro sì. Dì mi ha domandato se mi aveva ancora conoscimento o lembranza della puina.
1: Ostrega.
0: Per favore, c'è una volta se fa
1: il formaio. Se... Formaio.
0: Dai, dopo si tira la puina.
1: Sì, la puina.
0: E dopo a sera fava sedere la fortaia con la puina.
1: Sì. Sì,
0: cosa cotta
1: sì,
0: e dopo te battei, sì. Dipende da gente.
1: Con quelli che chiama la ricotta.
0: Ecco, sì, ma, mia,
1: trucca.
0: Ma per favore, ciò che sì. Lei è un gusto di dir capricciato.
1: Ah, caro di
0: dopo
1: Dio.
0: Te che mettei i temperi insieme, tagliai su fini.
1: Ricordate, sì, sì, sì.
0: Ben finito, sì. te
1: misuravi cucinare. Su, ecco. Parsemolo, segole,
0: mi asso scalogne. Qualche carne per mangiare.
1: Sì. Cose antiche. Ricordate quando loro c'apea, guarda che il mese che viene, vien due vacche di latte. Loro vengono queste vacche di latte, guadagnavasi vedei là in mezzo al potrero.
0: Sì, sì.
1: Andato le su col...
0: non era mia di dire una difficoltà come in cui.
1: No, era, no. Sì, era tutto semplice. Semplice.
0: Ben meglio.
1: Allora se non veniva su sto vedeletto in là io cargava in schiena e portava su questa
0: sì,
1: vacca.
0: Metteva un pano,
1: trattala,
0: un pano.
1: Se questa epoca allora era bel che l'avena
0: sì.
1: Del Pra, del cordi del Pra, l'orto,
0: sì.
1: Chi piantava e menava la grassa, con la carezza senza le
0: tampe,
1: le tampe sul
0: soaio,
1: trova su la
0: ma non
1: la grassa
0: che lavoro là tante
1: di vacca, mi vero de porco e somenata via stopra
0: ma de porco l'era mia buona
1: no l'era meglio
0: la
1: brusia vacca.
0: Massa
1: sì
0: era forte
1: de vacca e allora sì. Gli trava via dopo allora gli passava a rastel somenava sta vena passava a rastel per essere ben pulito. E dopo si andava là con la falce, il seston, tagliare la vena, metterla sulla grippia della stalla delle vacche, mia vera.
0: Tagliamo di quei del
1: la
0: nato.
1: La grippia, sì.
0: Del
1: allora,
0: nato.
1: Le vacche le fea che la magnata e fea una muccia di latte. Allora là veniva fuori il formaio, tirava fuori la panna per fare il butiro.
0: Ecco.
1: Poi mangiava la panna, ma poca, gli fea il butiro. Dopo gli fea il formaio. E del formaio, l'ora del latte del formaio, con scoro, gli tirava fuori e fava la puina.
0: Un'altra roba che sì. Fava questi anni, gli metteva
1: sì.
0: Sul
1: sì.
0: E fava il fuoco? Tem fogão, claro, um fogo número 2, 3.
1: Sim, é aquele.
0: É dopo meter a polenta em torno.
1: Sim.
0: É dopo verter um salame inteiro, meter lá.
1: Sim.
0: É que a banha que saía,
1: la temperava la polenta. La polenta.
0: La seta que a minha te agrada.
1: Se le chape ou te agrada?
0: Senhora, pai, existe manhar com pai?
1: Que manhada.
0: Não.
1: Que manhada.
0: Não,
1: beleza.
0: Não, avanti.
1: Sim. Avanti com altre due musiche. Le Mondine canta insieme qua con altri, Rosa Bella di Molise e la Sbarazina, proprio fin fatica di parlarla, questa parola. Ascoltiamolo.

0: La 1:53, questa è la tua Radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma Marau e sue tradizioni italiane al vivo a presentare Parademar e Santindon e la nostra regina italiana Giulia Serghetti Xavier. Abbraccio un grande a ella e anche al Dudu che l'è l'involta di Laura. Un abbraccio a Valdemar Basi, scusa Valdemar Basi. E ci sta il primo che ti deve mandare recado. Allora un abbraccio un grande a te, salute, felicità, tanti anni di vita. Allora ti domandava al Sugana, ma l'abbiamo bel che è sonata. Adesso gli rodaremo un'altra partita. Allora un abbraccio, scritto lì buonasera, buonasera, buonasera. Un abbraccio grande al padre Edì, là di Villa Maria. Un suo grande abbraccio che sabato passato ha mandato un recado lì che ha dato di più di 500 persone sul Disnar là a Santo Agostinho sulla sua festa del padroero e a domenica sarà una festa grande anche là, un abbraccio grande e Onorino Benedetti, allora mi ha legato adesso a poco che l'era di ascoltare il programma, un abbraccio grande e stamattina gli dico che andai a piantare miglio lo Dair col trattore la plantadera e il nono e il netto l'Arturzinho in cima ai tendea là perché non tranchesse qualche cano perché il meda terra meda umida ancora e allora cosa che fai giugare la mora in cima la tampa della plantadera e allora il nono e il netto e che bellezza, un abbraccio grande allora a Onorino Benedetti, il netto Artur il fiolo Dair, la Giuselia e anche allora la Lucia la sua donna di Onorino, un abbraccio a tutti i valti lì di essere in sintonia qua con noi. E il giorno 13 che è la grande festa della padroiera a Gramadinho, Madonna dei Dolori. Ora alle 10:30 messa, mezzogiorno churrasco con poi cosina e dopo mezzogiorno che è ballo. Ora tutti invitai il giorno 13 per la grande festa della padroiera di Gramadinho, la Madonna dei Dolori. Ora un abbraccio, grazie di aver mandato il recado qua che allora si fa la propaganda. E lì allora Gramadinho sempre festone grande e carne gli manca mai churrasco di quei di prima linea
1: despetto Onorino settimana qua se il tempo si modernizza un pochettino vieni a parte lei mia per far fofoca le so per ricordare le fofoche
0: per mettere le fofoche in dia non mia per far fofoche
1: Donna Maria dal Piazza, perché quella proprio. Parte qual era per essere fatta sì, del sabato sì, retrasato, sì, ma sì, con mia, abbiamo mia sì. Più posto di parlare. E allora la Marinês e al Jair,
0: sì.
1: Un abbraccio che si sente omenaggiati con la prossima
0: sì,
1: musica.
0: Sì.
1: E anche al Sella, che è un produttore di lavoro, sì. Di conoscimento grande.
0: Sì.
1: Andiamo sempre per la nostra storia di lavorare. Sì. Lei è mio prodotto, lei è bello.
0: No.
1: Per salute, lei è un convegno.
0: Una grazia di Dio.
1: Bom.
0: Una grazia di Dio. Santino, voglio domandarti, quando ti tegge marità, com'è che sta la tua festa del casamento? È stata fatta la messa? Qua
1: sì,
0: al Marau?
1: Villa Maria.
0: Villa Maria?
1: Marità, Villa Maria.
0: Sì. Il sabato?
1: Le scritture, Villa Maria,
0: sì.
1: Tutto.
0: Sì.
1: E dopo de mesdì,
0: sì.
1: Le sta il casamento.
0: Dove?
1: Lassù la casa del sogro.
0: Ah, del sogro.
1: E a sera andiamo a fare il baile.
0: Il bailetto. Allora, com'è che il nome del tuo sogro? Pure sogro?
1: Pino, che chiamea.
0: Pino de Costa. Costa.
1: José.
0: E la sogra?
1: Emilia Franceschetto.
0: Ah, la Franceschetto.
1: Era fratello, sorella di Fermino.
0: Ah, sì, è?
1: Sì.
0: Guarda,
1: Franceschetto.
0: Sì.
1: Lei capiva 8-9 fiori, sì, 5 sì. Uomini e 4 tosse.
0: Sì. E l'ora di mesdì churrasco.
1: Churrasco, ma
0: sospetto
1: mai tardi. Sì, sì. Era una bella epoca di persone.
0: Ho fatto una vala.
1: Ho fatto la vala e mettesto le stanghe e a banda.
0: Sì.
1: E dopo la carne in cima.
0: Sospetto de matto, del legno de matto.
1: Di serviva là per la una e poco.
0: Sì, sì.
1: E fin le 9 a sera che era carne rollando per
0: e tutto. Birra?
1: No, vin!
0: Vin?
1: Vin di quelli della pipa cavalla in cantina.
0: Sulla botte. Ma allora io servia come?
1: Te la seccia.
0: Ah, ti la seccia. Sì, se era normale.
1: Sì. L'era di madera.
0: Sì,
1: perché
0: legno.
1: Diceva che l'era un prodotto, come si dice, ruin de servirlo de una piñata.
0: Sí, da, no, que... no, resta mía bella.
1: No, resta como se dice, mía gustoso.
0: Sí.
1: Mas te aceita la sí, natural.
0: Sí, me recuerdo que acá el nono y se dice
1: aceita. Limpienía. Sí. El bicheri era de plástico.
0: Sí.
1: Con el minestro.
0: Ah, el minestro. De tirar
1: fuori quando che venisto la torta la sì. Pa, è 4 sì. 5
0: lei fa il caffè i dolci
1: il caffè dolci sì.
0: Bolacine diciamo dico dedo del negro le cucche
1: tutto,
0: e fa d'ora che era la torta
1: dopo
0: il caffè
1: sera
0: e vino
1: baile
0: e mangiava quel che sobrava
1: che suona la gaita là le sta il cianinho che le
0: ah,
1: morto
0: 8 giorni un coi in memoria
1: a
0: al cianinho era il gaitero
1: no che ne era la, sì. La su tutti poco lavora tutti i gaiteri
0: c'era anche i fiori di bido che suonava sì, gaita
1: sì. Ah, era tutti poco di lavorare artista. Ma gaiteri che ne era per tutti
0: la muccia la
1: muccia me affiliato me affiliato lassù sì. Diamo un coraio a lui che sta operando.
0: Sì.
1: Anche lui, ma sta tutto bene, le devo andare per la meglio, che desideriamo buona sorte
0: sì.
1: A lui e anche a sua famiglia intera.
0: Chi è il nome del tuo cugnato?
1: Neto.
0: Atto Neto?
1: Neto, lui è Neto,
0: sì.
1: Ma lei è mio affiliato.
0: Atto affiliato.
1: Perché quando l'ho visto per venire il Marau a lavorare sì. Di meccanico, sì. Ho detto, amico, idea che per meccanico mi servo mia.
0: Sì, sì.
1: Mi va a casa, metto su un aviario
0: sì.
1: Di passarini.
0: Sì. Anca?
1: E lo gatto.
0: E criava ciricciole.
1: Le ciricciole.
0: Coruge, gavioni, poiane.
1: Che le fofoca.
0: Le poiane.
1: E il genà, un horror di passarini.
0: Sì.
1: Che quel dì che se andai a catarlo lassù.
0: Sì.
1: Che le sta dito fare una cirurgia di sì. Ponzafena, non so come sì. Che dì là. Ma sì. Final che sia, sì. Di neanche porlo in conoscimento, sì. Ma non le mie per fare il disaforo. Un passarino, come sento
0: sì.
1: Che l'è,
0: sì.
1: Chi? Il beciaflor. El gabatesto del viero le nasce a fermarse sotto le gambe di sue. E lui lo caccia a pai in mano, le sta in matonio,
0: sì,
1: come dice.
0: Sì, matonio, gabatesto con la testa solo.
1: E già cominciò a passare, che, come che si dice, fare una massaggio
0: della
1: testa
0: sì.
1: E del corpo, così.
0: Sì.
1: De là un pochettino si è organizzato. Si è sentato insieme sì. Alla mano, come che sì. Si dice, sta in
0: sì.
1: Pie.
0: Sì.
1: E il battesto le ali per fin organizzarsi
0: sì.
1: Cioè, poi...
0: e via che andà, che bellezza
1: allora,
0: che bel che lei è un beciaflor
1: opa, lei è un bettolino bel proprio del bon
0: come la ciricciola la ga ha detto un cantar bel
1: anca.
0: E la se bruttina anche questa ciricciola
1: ah ma per loro c'è tutto le, un passero un passero
0: un passarino
1: il condor come sì. Ha detto triches
0: sì.
1: Fa neanche il nome di chi che lei ma lei è sì. Un triches che il gadito quando senti no un tite meccati
0: sì.
1: Ti non sta a domandarmi a onde che fa mal
0: sì.
1: Domandami a onde che fa mia
0: che
1: mal
0: fa mia mal
1: perché sì. Mi do che no di pi che fa mal di che onde che non fa mia mal
0: bellezza allora
1: finale un abbraccio a turma che ha di ascoltarmi
0: sì. La festa di Santino è stata reguada a vin sulla seccia e col menestro allora se
1: dopo
0: impianava
1: sera,
0: sì, il bailetto.
1: Un bailetto.
0: Bellezza, sol. Allora.
1: Ma siamo neanche stai là fin mattina, sol, fin poco più bella notte, dopo.
0: Se lo vai presto. Solo
1: per fare, dite la tradizione.
0: No, te lo vai presto andare a descansare, che era tempo che.
1: No, e dopo descansare che? A che ne era 40 insieme per venire a dormire a casa.
0: Allora qua, le mondine suona e canta vino amaro. Quella della festa di Santinon, del casamento,
1: pronto.
0: E Vinassa, Vinassa, allora che lo offriamo là a Onorino Benedetti, la turma che si deve ascoltare, allora un abbraccio grande, grande, grande a tutti i Valtri e che vi sentite omenaggiare, dopo viene la musica della Fernanda, la Verginella che l'ha domandato, e cantiamo fuori un'altra quattro. Allora, le mondine... Può essere.
2: Può essere.
0: Sì.
1: Può essere.
3: Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.

0: Nella tua radio Alvorada 107.7 FM con la presentazione del programma italiano di un coi. Marau e sue tradizioni italiane, allora presentata per Ademar e Santinão. Femo la propaganda di nostri patrocinatori. Il supermercato Passalà, il mercato che ha tutto quel che occorre per fare un rancio completo, desde generi alimentissimi, enlatati, frutti, verdure, padaria col pan caldetto fatto solo ora, solo a sogno e meglio carne. Conferir che l'isola Rua Primo de Maio, città de Marau, il mercato che fa miracoli. Pochi soldi ti compri tanto. Marau qua, carne bovina, filè con osso, corte spassalà, 41,99 al chilo. Carne suina, pernil, corte spassalà, 9,99 al chilo. Linguiça suina, para churrasco, sadia, pacotto di 700 grammi, 13,99 al chilo. Arroz Bluiville, tipo 1, pacote 5 kg, 16,49. Açúcar Cristal Alto Alegre, pacote 2 kg, 5,99. Birra ou cerveja Brahma, 473 ml, 3,99. Máximo 5 fardi par CPF. Allora, tutti quei che sono soci sul clube del Passalaga, questi prezzi, questi desconti. Offerte di frutti. Allora, mamão formosa, 7,99 al clube, al chilo. Patate rosa e bianca, allora faghi a conta, 4,99 al chilo. Maçã Fuji extra, 5,99 al chilo. Bergamota montenegrina, 3,19 al chilo. Cenoura o le carotole, 4,99 al chilo. E succhette, abobrinha, 4,99 al chilo. Tutti quei che fa parte sul club. Allora, se questo desconto sulle compre del Passalà, per un coi domani è l'unico le feriato. Allora, un abbraccio grande a Ulisses e la sua cugnata, la Iparoni del supermercato Passalà, e tutti quei che fa parte, che i lavoranti, i suoi funzionari. Dottor Marcio Mesomo, ortopedista e traumatologista, adesso con la specialità in operazione dei denoti. Allora, le operazioni sono all'ospedale Cristo Redentore. E le consulte sul MOT Marau Ortopedia e Traumatologia. Agenda di attendimento sulla settimana, lunedì e mercoledì, e l'attende dalla mattina al mezzogiorno, dobbia e vendere l'attende il giorno intero, sabato e domenica sui feriati, l'ora con l'agendamento al 33 42 94 26 o 33 42 94 00. Parlare con la segretaria. Equipe di sopravviso, che è sempre il dottor Marcio, il dottor Lucas e il dottor Giulio, sempre pronti per attendere la magagna di cada uno. Ora, camera trattori, la compra, la vende, la trucca e anche la ciapa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi e i buoni prezzi della regione. Conferir l'ora che la camera trattori, l'ora adesso la ha officina meccanica. Allora con un meccanico giusto cominciare a lavorare, agromeccanica Pradella, allora na camera trattores, lavoro di meccanica in generale sui trattori, revisione dei trattori, riforma dei motori, riforma in generale dei trattori di tutte le marche. Allora lei con João Pradella, meccanico che ha più di 13 anni di esperienza sul ramo di meccanica. Allora può passare sulla camera trattori, che lì allora si attendesse per il meccanico João Pradella, un tosato giovane, fiol del Marico, Marico Pradella là di Cachoeirão, fa parte là della famiglia, sua mamma Zé Paza, allora un abbraccio a tutti là della famiglia Paza e a famiglia Pradella là di Cachoeirão. E avevamo anche allora lì in banda adesso una impresa che ha aperto, che è Davi, montadora di i chimuchi che va sui camioni, e allora e anche assistenza tecnica in tutto che è tipo di pistoni di tutte le marche, e fa allora la manutenzione dei guindaste mucchi che va sui camioni. Allora può passare lì che il Davi che va a attendere altri, allora meccanica Davi con montaggio e assistenza tecnica da linea di idraulico. Sono la camera trattori, loro sono due imprese adesso che fa parte lì la nostra equipe. E anche allora la camera trattori la compra, la vende, la trucca e anche la ciapa in consignazione. La ha prodotti di buona qualità, sicurezza e credibilità sui negozi, buoni prezzi della regione. conferir e dizer, allora, sei representante. Prima si firma conveniata col Banco del Brasile e anche il Sicredi, rappresentante della ricapatura del PNAI, Boa Vista, la Industrial Becker, la Incomagri, la JF, la Camarguense, la Marquesan Tattoo, i lasciatori di legna de Comac, e la cabina Ricard e i pulverizzatori Novi Aghia. 33 42 4778 è il telefono della, Camera Trattori qua di Marau. E anche allora che mandiamo un grande abbraccio a tutti i nostri cari ascoltanti, chi sei di casa, alla Miriam Bolis, un abbraccio grande, lei che manda i recadi, che sei insieme con altri ascoltando il programma. Grazie per l'ascolto, alla Vera, un abbraccio, e fin tutti i nostri ammiratori e i nostri prestigiatori del programma italiano.
1: Santino. Valsir, quando scopriu che lei è falso.
0: Valsir? Falso?
1: Falso.
0: Le mie originali?
2: No, no.
0: Ma si è fatto fuori dove allora?
1: La Cina? Quando l'era giovane l'era reale, l'era positivo, adesso l'è
0: negativo. Negativo?
1: Negativo.
0: A dirlo.
1: Credeme che l'è vera.
0: Ma che lo tocca a che?
1: Ah, ma la mia salute ha toccato a me. Go descobri, go descopia, ha detto cosa il processo suo.
0: Ma va
1: a onde che l'è il processo? Ma finale un abbraccio, Valsir, è pegadina, eh? Non aver paura è quella di Zezé de Camargo e Luciano.
0: Vito.
1: Se sai che Zezé de Camargo è un artista famoso.
0: Sì.
1: E Luciano parceiro.
0: Sì, parceiro.
1: E andai a fare un show.
0: Sì.
1: E lui che aveva comprato un paio di braghe de Corvin.
0: Sì, che è un quello che chiama, com'è che si chiama, Giulia? Il Corvin è quello che è il coro falso? Corino.
1: Era caldo e ga da un calore di dire di bruciarlo.
0: Sì.
1: E lui, quando ha finito il sole, si è visto correndo a tenere il camarin,
0: sì,
1: per truccare la roba.
0: Sì, truccare le braghe.
1: Perché se no si bruciava.
0: Il fuoco.
1: Sì. Hai capito quando ha sbastato due braghe per sì, truccarle?
0: Sì.
1: Ha che venito su un cero di sciquero. Adesso calcolè che cero che è di sciquero. Per favore, sì, falsirti, sì, falso. Non sta a credere che ti sia originale.
0: No, porco Duncan, per l'amor di Dio, la gente buona, guarda ti, sta a spaurarmelo. Bellezza, rodiamo un'altra due canzoni allora qua. Pare che nessuna per contare. Dopo di questa musica qua. Hai detto un'altra lì o no?
1: In seria, ma mica paura che le massa sporcacciona.
0: Sì, è.
1: Mezza pesata.
0: Ma va sul bagnero avanti, dai una lavata.
1: Ma che la lava mia che mi stai lì?
0: Ah, se lava mia.
1: No.
0: Beh, allora che offriamo questa canzone qua alla Fernanda e anche al nostro grande amico Valdemar Basi, la Fernanda Donzelli da Ávila. La del Rancho Ávila che l'ha domandata, che demorò un poco per rodarla, ma adesso viene fuori la tua canzone. La Verginella e il Cacciatore dal Bosco. Allora va a cantare il gruppo Cinque Amici, e che lo offriamo anche allora al padre Edì, a Valdemar Basi, a Onorino Benedetti, là sotturma là. Allora, bellezza, ascoltiamo. Verginella e... Il cacciatore dal bosco. Cinque amici.

Para qua, vamos rodar a canção La Verdinela, fazendo a demanda de la Nadia de la Corte, com a de la linha Cedese, Dace, e la guitarra que garia caro de homenagear a sua mama Matilde Odila Rosso Lorenzato. Ela está sobre a linha 20 Paride, com 77 anos, de far 77 anos. Oh, que beleza! Allora, salute, felicità, tanti anni di vita a donna Matilde. E anche allora a sua sorella, la Renata, che la va a fare gli anni domani, e la sede sarà a Villa Maria. E allora la Fiola, la mamma, allora le Dio fare gli anni a rente, una con l'altra. Né? E le ha detto che la mamma che piace gran tanto ascoltare il programma. Chi ha mandato il recado qual è la Nadia dalla corte dalla corte e la sede sarà sulla linea sede se dassi. Nadia, grazie di averti sdegnata di ligar qua e mettere il recado per non ti fare l'omenaggio alla tua mamma e tua sorella. Un abbraccione grande della grandezza della nostra città di Marau. Ora adesso ascoltiamo Il Cacciatore dal Bosco, che sarebbe due canzoni, una di l'altra, ma come che avesse questo omenaggio e che mi rodà la Verginella, allora cinque amici canta Il Cacciatore dal Bosco, te lo offriremo a ti, Nadia. Un abbraccio e a tua sorella e a tua mamma un'altra volta. Grazie, grazie mille.

0: mesmo Fiorello Segala.
1: Ah, Fiorello, sì.
0: Fiorello Segala, sì, guarda, sì. I guapigiù qua, talmente la radio che ne è un, due, tre pie.
1: Pie,
0: e di fiorire
1: adesso. Che piace mangiare guapigiù.
0: Ecco, piace guapigiù.
1: Piace proprio.
0: Per favore, Fiorello, un abbraccione a Leo Segato.
1: Anche
0: a Leo Segato. Sì. No, è lo che
1: no, Segato. John Segato. La da 24 è Leo, allora le qua della città di Marau, allora quelle delle imprese, Leo Segato.
0: Ah,
1: sì.
0: Leo Segato, sì, la do, Leo, Leo, sì. Segato, no, ma
1: non John Segato, la da 24. Sì.
0: Quell'altro lei la do da 24, quella John. No, che l'altro dì lo cocatà là del supermercato Valente.
1: Sì.
0: Ha detto, mi sti di indrio amico mio a pagare, dite che mi a pagare il vale, ma che ho garantito la pegata sotto a me.
1: Bellezza.
0: Perché?
1: Sì.
0: L'era tenuta impresa di dire che sì, fosse per pagare,
1: sì,
0: con cheque.
1: Sì.
0: Ma l'ha detto, amico mio, sentivo parlare di che gente qua, amico che era lì te a banda, ha detto, mi gelo qualche roba che ti disconfii.
1: Sì.
0: Ma come mai sentivo parlare? Ha detto, mi se che il cheque lì torna in drio, mi sono responsabile per il cheque.
1: Vien cobrarmi a me.
0: Vien cobrarmi
1: sì,
0: a me.
1: Sì.
0: Un amico fa che la parola lì sì, per garantire sì, perché lui è gente perché, buona che
1: no, giustissimo, giustissimo.
0: E ho detto mi è che quelli la ora setto. Da per dire le parole, quelli la ora non è mia, va Dio.
1: Quel che la ora
0: e
1: paga le cose.
0: Garanto il pagamento per il cheque suo, e se non te paga.
1: E i vejachi vanno da ciavare. I vejachi, quelli che cambiano quella dell'ora.
0: De Valente, di sì, Indrio, che ha un problema dei soldi, non so da onde che venisti.
1: Sì.
0: Il bregai in mezzo.
1: Sì.
0: E lei onde che è la parte che vale. Cioè.
1: Sì.
0: Risolvisto il problema te Valente. Non ti conto neanche adesso sì, perché lei è mezzo disfavorabile.
1: Sì.
0: Ma final vai.
1: Bellezza. Allora vado qua a casa camera ristorante, la casa italiana sulla colonia, dove si può stare in contatto con la natura, l'isola rotta di Sala Maria alla Madonna del Carmine, e poi degustare i meglio sapori della culinaria italiana e attendimento con il suo proprio Paroni. Camera trattori, laga a venda, laga un distributore di prodotti usati a venda, implementi e trattori anche. Un distributore di urea nuovo, duplo, con due elice, una carretta usata di 4 pennelli, 5 tonnellate, piede pato marca San José, 5 garre, aradi 3 dischi di 28, 3 dischi di 26 e un 4 dischi di 28, marca Jean, tutti reformati e pintati. Un arado di quadro di Massey Ferguson, 3 dischi di 26, una plantadeira di due linee della Semeato, APL 2000, pulverizzatore usato in comagli di 600 litri, pulverizzatore usato di 800 litri giato, un barramento di 18 metri e tutto elettrico idraulico, la plantadeira di 5 linee idraulica EDA reformata, molin usato con motor di 12 CV le Perosin, comandi de usati della marca Massey Ferguson e Valmet, due pennelli con aro montati 12-4-24, serve del 275 diantero e il Valtra 785 A750, allora i modelli lì. E 12 dischi usati di grade di 22 polegate, buoni per essere operai. Allora 12 dischi usati di grade di 22 polegate e altri 8 dischi di plantadeira, quei turbo, seminovi. Motor usato di 3 cilindri, motor Perkins di 3 cilindri, anno 1977, allora un motor usato Perkins di 3 pistoni, anno 1977, a pronta entrega. Pesi traseri e dianteri della marca Massey Ferguson, due pesi anche a venda, una plantadeira usata di 7 linee Max, un generatore di luce seminovo, terzo punto, allora della marca Massey Ferguson e idraulico, congiunto di concia della marca Tattoo, debugliatori di miglio della marca Messel e anche un conjunto de Toldo e Paralama Massey Ferguson. E c'è anche un conjunto de Bomba e Comando a venda. Conjunto de Toldo Massey Ferguson, due adaptadori de concha della Coppola. Allora, due adaptatori seminovi per la concha a Coppler. E due grade, una Stara di 28 dischi e un'altra di 28 dischi della marca Becker, seminova, anno 2017. Tutte e due di primerissima qualità, si attaccati sulla camera trattori qua della città di Marau. Un abbraccio a tutti, andiamo avanti con altre due canzioni, che è Le Campanelle e I Garabia perché canto, allora canta gruppo Cinque Amici, allora che offeremo lì alla Roberta e alla Lurdinha, che io faria 83 anni un coi, e a tutti i coralisti, mia vera, e quando anche del programma italiano. Bellezza, un abbraccio, ascoltiamolo. Allora.

0: É a tua Rádio Alvorada 107.7 FM, com a apresentação do programa italiano Marau e sua tradição italiana. Allora, um abraço aos nossos patrocinadores, que é o supermercado Passalá, anche o dottor Márcio Mesomo, Camera Trattori, e così via. Allora, quei che patrocina il programma di tutti i sabbi. Allora, le offerte del supermercado Passalà per un coi domani è l'unica, è feriato. Carne bovina, filé com osso, cortes passalá, R$ 41,99 al quilo. Carne suína, pernil, cortes passalá, R$ 9,99 al quilo. Linguiça suína para churrasco, sadia, paco de 700 gramas, R$ 13,99 al quilo. Arroz Blueville, tipo 1, pacote de 5 quilos, R$ 16,49. Sucro cristal, Alto Alegre, pacote de 2 quilos, R$ 5,99. Cerveja Brahma, 473 ml, R$ 3,99. Máximo 5 fardi para CPF. Allora, tutti questi che fa parte del clube, comprate qui presso lì. Offerte di frutti, allora, sulla frutera. Mamão Formosa, R$ 7,99 al chilo. Patate inglese, patatine, rosa e bianche, allora, R$ 4,99 al chilo. Maçã Fuji Extra, R$ 5,99 al chilo. Bergamota Montenegrina, R$ 3,19 al chilo. Cenoura, R$ 4,99 al chilo. E succhette, abobrinha, R$ 4,49 al chilo. Tutti che si presti, lei quei che fa parte del clube, del Super Passalà, allora che sempre con la sua promozione per tutti i finali di settimana. Santino, ormai il tempo...
1: Devo dire arrivare al fine della polenta, direi.
0: Direi che sì. 14:58. Siamo alla despedita.
1: Mi sono detto che ritirarmi, dirti lungo e fin il prossimo programma. Se Dio mi dà salute, tornerò in Dio con piacere, perché stare insieme ad altri per la Radio Alvorada è un incentivo bello e grande. Grazie a tutti e che Dio vi salute con amore.
0: Salute a tutti quanti, pace, grande abbraccio alla Giulia, nostra regina italiana, che ha fatto la tecnica, e resta lì l'amore come inciusamento del programma di Un Coi. Marau e sue tradizioni italiane. Ciao, ciao.